officially missing you go tsa go thambi yana ke sandile di gare of the match are go bona go sasa itla ba ele la buriariu taba ile buraru mage sure di tshiri balla di irfela pele re kana pele ra thoma ka mogopo le fase ka Mexico tagore la lengwe la America KV show fitile mage sure go sele

0: quello che ha l'elemmo le mare, su babili!
1: Si tocca la pelle nel vana che cigarette ashes on the floor, per la pelle a mumiki e ma pelle rurale.
2: Se non le sono le motiva, o ma cubo, se ne ma sciala harri, guarda uno di così.
3: E quello qua bravo fanno, una bambolezza fanno, quando vado a fare barro sai.
4: A tu come le belle che resti, rubo le giocano, ma giù, mecca, poi scarta, rotto, le FM, guarda con nono. Le FM private, big X, 1867, per guarda 0700, stanno qua, guarda not 1529702. 4-0 e la gola che la fecce.

ira bona go di mogatlo go go ntshirigele ya Thobela FM mo shate wa Thobela Boitabiso Jonas Kwangwa Rivik Jazz remix mo rapela ga fa Kaylee Botman ana le Yums bare o thando a lupheli mo go ntshirigele o thando bona lugwele go fitla irila ya botshelela arna pere go re ka ba di fetogile jang se dipeng se lempo moraswe ka morago fa o dintlhagolo tsa dipapadi le Condi Ever.